0: se io sono una donna non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero,
1: non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è.
2: Au point que vous ne pouviez rester deux jours de plus à Paris. Et mes affaires, alors, pour petit détail.
1: Oh, je vous en prie, Léon, je ne peux pas supporter de front votre mauvaise humeur et la hausse du mercure.
2: Le mercure monte?
1: Mais c'est fou!
2: C'est le moment d'acheter votre téléphone.
1: Léon, Léon.
3: 100.6 Radio Terre. La radio sans effet de serre.